Sabiribato, e ampadi bica punda, a libra, a libra, a libra. Ushaba, non ti. Così, è un radio mamma. Nati babu odisie. Wasame tene nene me katabo. Wadene basa ma funuma. Wamamaku ma shabo. Chassama tam fu anio. Hey! Eti anei, anei.